un giornalaio Renzo Stadi, un commesso viaggiatore Gianni Pietrasanta, il capotreno Raffaella Nicoli, una moglie Yolanda Vertirosi, un marito Alfredo Bianchini, una signora insegna Maria Padre, un controllore Raffaele Gandrani, un impiegato Gualberto Giulio, un capo stazione Franco Lucci, un giovane spincento Gio Bernardo, un signore suggestionabile Marco Cembre, una signorina sola

0: Lautsprecher Radio sagt Good Night.
1: Questo no, quello fa male, tu sei piccola, niente rossetto.